0: Mama, perhaps I have failed you and Gina, but that fox will not fail.
1: Sul ritmo e sulla fissione nucleare.
2: Dalla fisica nucleare fino, non so, alla musica.

principe stracciaculo, compositore, improvvisatore, italiano, tedesco, altro, altro, concettuale, istintivo, serio, buffo, ciccio, magro, non vegetariano, vegetariano, farfalla, polpetta, anarchico, liberale, moderato, fumatore, non fumatore, principe stracciaculo, compositore, improvvisatore, italiano, tedesco, altro, altro, concettuale, istintivo, serio, buffo, ciccio, magro, non vegetariano, vegetariano, farfalla, polpetta, anarchico, liberale, moderato, fumatore, non fumatore, principe stracciaculo, compositore, improvvisatore, italiano, tedesco, altro, altro, concettuale, istintivo, serio, buffo, ciccio, magro, non vegetariano, vegetariano, farfalla, polpetta, anarchico.